0: Chi c'è?
1: Paramagwana ki jai. Paramaguru Swamiji Maro Janama Sudahario.

Ripeti il mantra. And withdraw yourself inside. Ponavljamo mantru. Povucimo se unutra.